e aspira l'acqua, semplicemente è la forza dell'evaporazione dell'acqua dell'atmosfera che fa che naturalmente sin ningún esfuerzo, sin ningún coste por el árbol, l'acqua siga subiendo o simplemente